non siamo. Sacca le miglio, con il cepiglio, passa le pagno, passa le pagno, passa le pagno, che non se daño. Al traverso.